0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi.

0: mattino.
1: Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Allora, signora Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
2: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: passione e risate. Questo è Gli Scombriccolati del Mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
2: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
2: Ove Giove, ove, buongiorno. Ciao number one Marco Di Azzi, appena svegliato. Ciao ciao, la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera, ciao ciao ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo, grazie anche a voi. Siete mitici.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
2: Buongiorno. Io, rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie. Quello romanticismo. Tu romanticismo di quello? Niente.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme a tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino
4: con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
5: Radio Number One. Ascoltaci,
4: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: viabilità.
1: E eccoci insieme, ancora una buona giornata dalla Combriccola. La situazione del traffico sulla tangenziale est di Milano: si segnala un incidente all'altezza di via Mecenate in direzione Lecco, con circa 3 km di coda. Code a tratti per traffico intenso sono presenti anche sul raccordo che collega la tangenziale 1, la tangenziale est, scusate, alla 1 tra Brugherio e Lambrate. Abbiamo poi code sulla 8, la Milano-Varese, per traffico intenso tra Fiera Milano e allacciamento con la 4, direzione Milano. Code a tratti anche sulla 4, la Milano-Brescia, tra allacciamento tangenziale est e Cormano, in direzione Torino, e sulla 7, la Milano-Genova, tra barriera di Milano e tangenziale ovest, sempre verso il capoluogo lombardo. Altre code le abbiamo sulla 10, la Genova-Ventimiglia, tra Albenga e Andorra, in direzione Ventimiglia, e sulla 6, la Torino-Savona, in due tratti, in direzione Savona. Abbiamo poi code anche per quanto riguarda Roma e dintorni, diramazione Roma Nord della 1, code per incidente tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare, direzione tangenziale, e sulla A24 la Roma-Teramo, traffico rallentato per un incidente tra Valle del Salto e l'allacciamento con la A25, direzione Roma. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.
2: Mamma mia, Patrizio! Che Patrizio! Che ricordo che mi hai sbloccato con questa viabilità. Hai detto Albenga. Qualcuno ha detto Albenga.
1: Qualcuno ha detto Albenga, sì, ammetto. La piana di Albenga. È
3: la
1: vero.
3: Caserma di Albenga.
1: La caserma
2: due
1: di Albenga.
2: Caserme due. Di Albenga, Turinetto e Piave, ragazzi miei. No, mi hai sbloccato ricordo. Il ricordo era proprio questo. Io con la mia famiglia sono andata in vacanza ad Albenga per tutta la mia vita, praticamente, fino a che finalmente non potevo andare per i fatti miei e insomma. E sono andata da un'altra. Beh, è molto bello, è tutto molto bello. Però
3: dopo un po' basta.
2: Tutta la vita, diciamo, fino ai 18 anni in vacanza dal Benga, un po' così. Però era un posto veramente molto molto bello. Questa cosa delle caserme era, si rimorchiava di brutto dal Benga.
1: Ah,
2: perché
1: hai capito. Rimorchione.
2: In giro, che bello, mi hai sbloccato dei ricordi meravigliosi. Chissà se esiste ancora il camping dei fiori di Albenga. Adesso vado a

0: cercare.
1: Beh, i fiori ci sono al Benga, sicuro.
0: Sì, sì,
2: vabbè,
0: camping
2: sandwich,
0: pure.
2: Sì, sì.
0: Esattamente. Ma potrebbe essere il Dom and Donuts. Ma

0: Passenger di Alex Warren su Radio Number One. Mamma mia, che allegria cacciare la combrecola stamattina. Sono le 7:32, il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Sta facendo rumore nel mondo del calcio, ma direi non soltanto, la notizia che riguarda il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, 27 anni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Ha ricevuto ieri l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sull'agenzia dell'Escort, la società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP, soprattutto calciatori. Bastoni è il primo calciatore indagato. L'ipotesi di reato nasce dal fatto che avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. La vicenda è però da chiarire, perché la ragazza, sentita come testimone, avrebbe detto che tra loro non c'è stato alcun rapporto. Ma di quell'incontro c'è traccia invece nelle carte dell'inchiesta. Oltre all'avviso di garanzia per Bastoni, la Guardia di Finanza ha notificato atti per un invito a rendere informazioni ad altri 3 giocatori che non sono indagati, ma vengono chiamati esclusivamente in qualità di testimoni. Si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Una settimana di prova al lavoro può costare oltre 60.000 euro. Occhio, è accaduto a un hotel 5 stelle, un hotel di lusso del Lido di Venezia, dopo che un giudice e la Corte d'Appello hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale dopo un breve periodo di prova. Il conto da pagare è salatissimo, quasi 55.000 euro di risarcimento più 6.000 euro di spese legali. Dopo i giorni di prova, la struttura ricettiva aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro, giudicando la giovane non idonea. Nulla di strano, se non fosse che alcuni ex colleghi della cameriera hanno testimoniato di averla aiutata ad apprendere il funzionamento del sistema gestionale computerizzato. Una tipologia di impegno che, secondo i giudici, non sarebbe compatibile con una prova, ma costituirebbe lavoro vero e proprio. Motivo per il quale l'hotel 5 Stelle è stato condannato appunto a risarcire la giovane con quasi 55.000 euro, che sono pari a 27 mesi di stipendio. Direi che è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Stay the night su Radio Number One, c'è James Blunt. Attenzione, questa è la combricola di Radio Number One. Prima di buttarci, volevo dire una roba. Tra poco regaliamo due biglietti e regaliamo due biglietti per un concerto bellissimo. Dicevo, prima di buttarci sull'attualità, c'è ancora un primo della classe per la serie Ascoltatori che si aggirano per i boschi con gigantesche seghe.
1: Buongiorno,
2: sentire anche carità, la... Io stavo filando questa.
0: Sentiamo, senti.
2: Si va nei boschi a far legna. Vai. Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
2: Comunque
0: ciao.
2: Io ho fatto la...
0: Cos'hai fatto?
2: Militare alla caserma Torinetto. Correva il lontano terzo 97.
0: Ciao
2: belli.
1: È giovane. Non è il 97, non scherziamo.
0: Io andavo a broccolare alla Torinetto molto molto prima.
3: 72, capito? 73.
0: Anni 80, dai.
1: Anni 80,
0: mi va. È bello. Comunque, tanti cari auguri. Vai a fare legna nei boschi con sto caldo. Io ti auguro di arrivare a sera, caro ascoltatore della combricola di Radio Number One.

0: Forse di Tiziano Ferro, di Tommaso Paradiso su Radio Number One. Forse dovremmo giocare.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ma che bello, che invidia, come mi piacerebbe andare a vedere questo concerto. Vi regaliamo musica e divertimento e se sarete velocissimi vi regaleremo due biglietti per il concerto dei Pet Shop Boys il 7 luglio al Mantova Summer Festival. Mandare adesso subito un messaggio WhatsApp al 393 444 0444 con il vostro nome e la risposta esatta alla domanda che vi farà Patrizio.
2: Eccomi qua, domanda che è la seguente: i Pet Shop Boys si sono formati in quale città? Londra, Liverpool, Boston oppure New York? 393 444 0444.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da...
12: Iperceramica!
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Gaga, mamma mia, che anno era? 1984, i Queen, non ha bisogno di particolari presentazioni, questa canzone la conosciamo tutti molto bene, un piacere riascoltarla e un piacere invece conoscere la più veloce, che si chiama Katia, vero?
1: Katia, ciao Katia! Buongiorno, ciao Katia, da dove ci stai ascoltando?
2: Io vi ascolto da un paesino della provincia di Lecco.
1: Che si chiama?
2: Costa Masnaga.
0: Uè!
3: Sì.
0: Sergio Sironi è un tuo vicino di casa, praticamente.
2: Ah, probabile.
0: Esatto.
1: Allora, ricordiamo la domanda: i Pet Shop Boys si sono formati in quale città? Londra, Liverpool, Boston oppure New York?
2: Londra!
0: Brava, Katia. Tra l'altro non in tanti hanno indovinato, sai, tu sei stata la prima in assoluto, ma prima di te ne sono arrivati
2: ascoltati e me lo ricordavo.
0: Brava, sono contenta che ti piacciono perché andrai a vederti questo concerto, io ti invidio tantissimo, che sarà bellissimo sicuramente il 7 di luglio al Mantova Summer Festival. E con chi ci andrai, se te lo posso chiedere?
2: Con mio marito, perché lui è un trasfertista ed è lì, è proprio a Mantova.
1: Ah, addirittura.
2: Scelta azzeccata.
1: Perfetto. Casa e bottega.
3: Esatto.
0: Sono felicissima per voi, divertitevi. Un bacione.
2: Grazie mille. Ciao. Buona

0: che?
1: Allora, siamo arrivati alla fine della prima ora della combriccola. Volevamo fare il domandone, ma non abbiamo tempo. Quindi facciamo una cosa. Mettiamo in ordine tutto quanto e maniaca del controllo. Mandiamo in onda le news e poi facciamo il domandone. Va bene? Ma nel frattempo cafferino, ok?
2: Caffettino, okay.
3: Posso andare in bagno? Posso andare in bagno?
1: Sì,
0: va bene, vai, hai l'autorizzazione, vai.
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sera di Radio Number One. Sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
7: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
6: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti è accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia, un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme. Ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria.
6: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: mi stava fregando di nuovo, Angelina Mango. Il canto d'amore con Marco Mengoni per aprire questa seconda ora della combricola di Radio Number One.
1: Ah,
2: ho
1: pensato una cosa per un attimo.
0: Che cosa hai pensato?
1: Domandones de Mercoledì.
2: No, Mercoledì.
0: Esatto, sì, ho tremato anch'io per un attimo, però non è da lui, non sarebbe da lui. Allora, questa mattina, riassunto delle puntate precedenti, perché siamo presissimi, abbiamo giochi, cose, un sacco di appuntamenti. Allora, è nata casualmente questa cosa qua delle vacanze, quando andavamo in vacanza con i genitori, no? Ve lo ricordate? Quando eravamo piccoli, e nella maggior parte dei casi si andava sempre in vacanza nello stesso posto. Nel mio caso si andava 17 anni ad Albenga, al Camping dei Fiori, dove è successo praticamente di tutto. Il mio primo bacio l'ho dato sulla spiaggia di Albenga, ho fatto all'amore per la prima volta, ho iniziato a fare la radio sempre in una radio di Albenga. Insomma, per me quel luogo lì è molto importante, perché i miei genitori mi portavano in campeggio da tutta la vita. Vogliamo sapere voi dove andavate in vacanza con i vostri genitori.
1: Tutto nello stesso giorno, a te, primo bacio,
0: sì, cioè, assolutamente
1: radio,
0: sì,
1: nello stesso pomeriggio,
0: mattina, pomeriggio, cioè, sera, sì, esattamente. E voi dove andavate in vacanza con i vostri genitori? Dove vi portavano in vacanza i vostri genitori?
2: Liguria, però la riviera di Levante, Sestri Levante. 17 Sestri. Estati passate a Sestri Levante, perché
0: beh,
2: avevo anche i nonni.
0: Tu avrai dato il primo bacio, avrai fatto l'amore proprio.
2: Assolutamente, sì, assolutamente sì, nel senso che ci sono stati dei bacettini. In realtà il primo bacio l'ho dato vabbè,
0: a Bergamo.
2: A una festa ieri
1: pomeriggio.
2: A una festa stile Tempo delle Mele.
0: Ah,
2: però,
0: che bello.
2: Però ci si dava da fare anche al mare, sì.
0: Ah, non avevo dubbi, tesoro, conoscendoti. Tu, Sergio?
1: Io venivo deportato dai miei genitori, venivo deportato alla fine della scuola. Mi portavano in montagna, in Val di Magna, mi portavano più o meno il 2 di giugno e venivano a riprendermi talvolta a metà settembre.
0: Sì, perché, infatti bollavano,
2: sì,
0: lì,
2: perché la scuola allora ricominciava il primo ottobre, lo ricordiamo, adesso sembrano lontani anni luce questi ricordi, però
0: quindi praticamente si liberavano di te.
1: Sì, però quando tornavano a prendermi io parlavo tipo Gagu, Bosco, andare a fare Tarzan.
2: Ma perché? Cioè, non è che in Val di Magna sono dei
1: troglodite. No, perché vivevo nei boschi. Ah, okay. Vivevo nei boschi con le scimmie.
2: Ma cosa c'è?
1: Col bonobo.
2: Le scimmie.
1: Della Val di Magna.
0: Le famose scimmie di montagna.
2: Certo. Val di Magnine.
1: Esatto.
0: Che meraviglia. Bello, bei ricordi.
1: Bello. Sì, no, ma era bello perché in quegli anni ho imparato tante cose. Il bushcraft, che adesso lo chiamano così, ma sopravvivere nei boschi con la pioggia, tutto quello che capita. Eravamo una compagnia di pazzi scatenati, e eravamo quasi sempre a piedi nudi, ma adesso sembra una battuta, ma era terribile, nel senso che eravamo dei disperati. Però bello,
0: ma che vacanza, bello. La famosa vacanza di cui dice. Allora, va bene, 393-444-0444, vogliamo le vostre vacanze, appunto, dove vi portavano in vacanza i vostri genitori? Fatecelo sapere.

0: All right, it's about them time. Il pezzo di Lizzo su Radio Number One. Sono le 8:14, stiamo parlando di vacanze, ma non le vacanze che andremo a fare, le vacanze che abbiamo fatto quando eravamo piccoli con i nostri.
1: Le vacanze con i vostri genitori. Deportazione come nel caso di Sergio, allora, oppure libera scelta?
2: No, voglio fare una piccola precisazione. Ho vissuto da libro nella giungla, quasi, ecco, in quel senso lì.
0: Anche un po' Castaway.
2: Sì, brava. Io sapevo accendere il fuoco, le solite cose.
0: Anche un po' Orzo Way, diciamo, sì, per chi se lo ricorda.
2: Più orzo che Way.
0: Che Way. Allora, vabbè, quanti ricordi, mamma mia. Però vi ricordate che bello andare in vacanza tipo un mese e mezzo.
1: Ma anche di più, diciamo. Certe volte che si due,
2: chiamava,
1: tre mesi.
2: Si chiamava villeggiatura, vedi? A me, per me no, era un'altra cosa. Però
0: per terra, l'isola dei famosi,
1: la sua era sopravvivenza.
2: Sì,
0: porca miseria, mamma mia.
3: Vieni da ragazzino, da bambino, via in Calabria, dai parenti, dalla parte di mio papà, Scalea precisamente.
1: Che bella!
3: Che bello, erano altri tempi.
1: Erano altri tempi.
4: Buongiorno, scombricolati. Sono la vostra Fabiana.
0: Ciao, vostra Fabiana.
4: Allora, io andavo in vacanza a Roncone. I miei genitori mi portavano sempre lì perché avevamo affittato questo appartamento tutto l'anno, che è una località in Trentino, ecco, a non so, una ventina di chilometri da Pinzolo. E ho fatto delle estati bellissime, anche perché poi quando andavo su con la nonna andavo su a giugno e tornavo alla fine di agosto, ecco, i primi di settembre per la scuola. Quindi ero una ragazzina, avevo, non lo so, 13-14 anni, quindi i primi morosini, le prime compagnie, ho dei ricordi stupendi. E con questi ragazzi che ormai hanno la loro età, sono già più che nonni, ci sentiamo ancora sui social. Bellissimo, non so veramente, ripeto, cosa darei per tornare indietro. Un bacio da Fabiana.
0: Ciao vostra Fabiana, grazie per aver condiviso con noi questo ricordo. Grazie anche ad un nostro ascoltatore, guarda che bello, ci ha mandato la foto di lui bambino con la mamma. Mamma, che bello. Le mamme con queste pettinature, anche la mia ce l'aveva tutta un po' cotonata, no? Queste foto con questi colori.
1: Ma anche i bambini con questi capellini. Cioè, erano proprio altri tempi, è vero.
2: Sta benissimo, è vero. Tra l'altro.
0: Attenzione, perché il nostro ascoltatore ci ha mandato la foto di lui con la mamma, appunto, in riva al mare, subito dopo a Riccione, perché andava in vacanza a Riccione, e subito dopo c'è lui cresciuto con uno spritz. Sempre a Riccione.
2: Giusto.
0: Prima

0: Rosé con Bruno Mars. Tutte le volte che leggo Rosé, ovviamente io non penso alla cantante.
1: No.
0: Io penso a cosa penso?
2: Al vinello, quello giusto.
0: Ah, un bel rosé fresco, a pranzo, come mamma ci starebbe bene. Ma anche a colazione.
3: Sì.
0: Sto scherzando.
4: La combriccola di Radio Number One.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
1: Andiamo.
0: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
1: Bagno 30?
0: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
1: No!
0: Guarda che i menage a Trovano non sono contesi.
1: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Portiamo a Scandicci, racconteremo la storia di questo manager, top manager di Balenciaga, notizia che ha fatto il giro d'Italia, che insomma faceva delle cose abbastanza discutibili, no? Nella sì. sede insomma, di Balenciaga.
1: Tra i vari aggettivi discutibile.
0: Discutibile forse è quello migliore, è stata sì. carina, sì. ma sì. poi posso sempre peggiorare. diciamo, diamo intanto la buona notizia che questo top manager è stato licenziato.
1: Sì, ma no, ma ragazzi, ma come si... Ma sono riportate delle frasi, delle chat
0: che
1: sono...
0: Diciamo.
1: Mamma mia, sono imbarazzanti.
0: Imbarazzanti.
1: Sono degne di un testo, di un film, non lo so io.
0: Ma più che di un testo, di una testa, di qualcos'altro.
1: Sì,
0: più che di un
1: mia,
0: testo.
1: Ragazzi.
0: Ma so, pensate che un top manager che guadagnava la bellezza di 250.000 euro, trattandosi di top
1: certo.
0: manager, che evidentemente insomma si approfittava di questa sua posizione per fare altro. Ne parliamo tra poco, dopo il nuovo singolo di Jungle. We'll be right back.

nuovo singolo dei Jungle, The Wave, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, cerchiamo di raccontarvi quello che questo top manager in rapida ascesa negli ultimi anni alla Maison di Alta Moda Balenciaga, nella sede toscana di Scandicci, faceva le sue dipendenti. Allora, per sintetizzare la notizia possiamo dire che naturalmente tutto è nato da un'ispezione dopo

0: erano arrivate delle segnalazioni da parte delle dipendenti in forma anonima, ma insomma questo manager ne ha fatte di cotte e di crude. Adesso noi cerchiamo di dirvi quello che succedeva in questo clima di terrore negli uffici, dove lui metteva alla prova praticamente le dipendenti, tutte rigorosamente quelle donne, naturalmente,
1: donne,
0: non
1: ovviamente
0: uomini.
1: Allora pensate a un simpatico personaggio che arriva con una campanellina in reparto, dice din din din ragazze è l'ora del sesso, cioè già questa roba qua, voglio dire, è una roba fuori di testa, e poi via, via di body shaming, sei ingrassata, allora tu, allora sì, questa è la fila di chi ha le tette, questa è la fila di chi non le ha, e questo solamente per dire, no, l'approccio a livello verbale, ma poi le faceva di tutti i colori, voglio dire, un comportamento
0: sì,
1: davvero mamma mia, che è stato
0: licenziato. È arrivata a legare una dipendente ad una sedia con un elastico, quindi sì, mortificazioni pubbliche davanti agli altri colleghi, vibratori mostrati alle lavoratrici, le frasi sessiste sul décolleté, come dicevi, spostati, quella è la fila di chi ha le poppe e tu non le hai, le sculacciate, continui inviti a non indossare il reggiseno o altri indumenti intimi sul posto di lavoro. Una dipendente che era stata ripresa più volte perché era ingrassata e quindi fatta pesare giornalmente, pensate, da questo top manager per vedere se si era messa a dieta. Tralascerei peraltro quella relativa alla dipendente ebrea, perché veramente insomma,
1: no, ma poi voglio dire, allora succede questa cosa qua, una qualsiasi azienda cosa fa? Licenzia, no? E anche Balenciaga ha licenziato questo soggetto. Lui ha tentato insomma di contestare a livello legale queste accuse davanti alla magistratura, ma alla fine ovviamente i giudici hanno detto no, il licenziamento è ampiamente legittimo.
0: Ma guarda, l'unica cosa che possiamo augurare a questo top manager di trovare un'azienda in cui facciano due file, dove mettono da una parte i top manager con il cervello e dall'altra quella in cui non hanno il cervello, e lì forse riuscirebbe probabilmente ad avanzare di graduatoria. può sempre provare, perché sì, sicuramente insomma ce ne sono, voglio dire.
1: Ma tu pensi che lui vada in quella qui, di quelli con il cervello o di quelli senza il cervello? Perché sai, perché poi magari lui hai sapito.
0: Ma lui probabilmente prova ad andare nella fila di quelli con il cervello, ma poi lo spostano di default proprio, non c'è storia. C'è Laura Pausini.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Dunque, c'è un po' di riserbo, però dovrebbe sposarsi con Travis Kills dopodomani, quindi il 3 di luglio. Non c'è certezza, perché ci sono un po' di, come dire, segreti attorno a questo matrimonio, che comunque, questo invece si sa per certo, verrà celebrato al Madison Square Garden di New York.
1: Posticino riservato.
0: Ma lei avrà invitato, cioè,
1: la qualunque,
0: un miliardo di persone, sì, quindi serve un posto grande.
1: Ma si pagherà il biglietto? No, saranno inviti.
0: Non lo so. Beh, immagino sì, quelli invitati, e poi arriveranno tutti i fan da tutto il mondo, e quindi lì è un'altra storia, di tutte e due peraltro, però lei ne ha di più.
1: Allora, ti ricordi quando durante la pandemia e dopo la pandemia si parlava di quei eterni collegamenti di persone in mutande, poco vestite, no? Si leggeva di tutto. Allora, c'è un'altra puntata, solo che la pandemia è finita da un po'.
0: Sì. Peraltro lui non è in mutande, ma diciamo non è dove dovrebbe essere. Ma questo, ragazzi, è anche il rischio dello smart working.
1: Certo.
0: Tu ti puoi collegare da qualunque posto.
1: Io dico subito che lo perdono, fra poco però spiegami i dettagli. Io sì, lo perdono.
0: Dai, vi raccontiamo tutto tra pochissimo, come sempre subito dopo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1981, Every Little Thing She Does Is Magic, una canzone che ha fatto discutere, perché sapete che le canzoni dei Police sono spesso autobiografiche, e questa canzone Sting, sai a chi l'ha dedicata?
1: A chi?
0: Allora, lui era ai tempi sposato con la sua prima moglie e ad un certo punto si innamora della sua migliore amica.
1: Attenzione.
0: Che si chiama Trudy, che poi è la sua attuale moglie ormai da 700 anni, no? Trudy Styler, hanno costruito insieme una bellissima famiglia, con figli. E all'inizio è stato un amore molto tormentato, perché ovviamente lei era amica della prima moglie di Sting, non era corrisposto, poi alla fine però la passione ha vinto, lui ha mollato la prima moglie e si è messo con Trudy.
1: Ho capito, ma la canzone
0: e ha raccontato tutto, diciamo, in questa canzone, capito?
1: Ma Sting, che fa sempre tutte le cose giuste, un po' quasi,
0: no,
1: è quasi
0: ma chi l'ha detto che Sting fa le cose giuste?
1: No,
0: scusa.
1: Ma sai, il sesso tantrico, tre ore, bellissimo, cioè più invecchia più diventa bello, insomma c'è.
0: Però hanno detto che è antipatico.
1: Ah, ecco, finalmente.
0: Vabbè. Hanno detto insomma, che non è esattamente non è un simpaticone,
1: piccolo,
0: quindi vabbè, dei difetti ce l'ha, dai.
1: Allora, andiamo in questo comune di Acquaviva, dove si tiene questa seduta comunale. Bisogna votare per delle leggi importanti. Sai che nei consigli comunali non è che ci siano tantissime persone, no? E la maggioranza a volte è davvero risicata, no? Sono in 7, 8, 10, quindi l'assenza, la presenza di un consigliere può fare la differenza. E questo consigliere comunale decide bene di collegarsi per votare sulle leggi, quindi partecipare al consiglio comunale da un posto un po' particolare. Io lo perdono perché
0: allora guarda, lui si collega con le giostre sullo sfondo, perché era a Gardaland.
1: Bravissimo.
0: Quindi vota con le giostre sullo sfondo. Ora, premesso che è a Gardaland, però devo dire la cosa tristissima è vedere la sala lì del consiglio comunale completamente deserta. Ma io dico, dove sono tutti gli assessori? Dove cacchio sono? Cioè, perché è vuota quella? No, perché io mi arrabbio, perché scusami, dove sono questi assessori?
1: Comunque,
0: cioè,
1: allora,
0: in che giorno è stata scattata la foto?
1: No,
0: scusami.
1: Non lo so.
0: Io
1: leggo solamente il riporto. I componenti della maggioranza erano 11, il numero legale era a 9, i presenti erano solo 8, e quindi questo si chiama Pietro Dantini, doveva assolutamente esserci lui. Comunque è rimasto lì, collegato per tantissime ore da
0: Gardaland. Mentre era sulle montagne russe.
1: No, lui sul retro, è bello perché sul retro si vedevano le cose, no?
0: Sì,
1: e lui ha anche votato per un paio, per un paio di 6 ore di lavori. 6 ore! Ma ti rendi conto, 6 ore in diretta da Gardaland.
0: Certo, vabbè. No, ragazzi, comunque, vabbè, lo so, a te fa ridere, però
1: a me
0: io
1: fa ridere
0: la trovo molto meno divertente. Non lo so,
1: lui...
0: ci voglio ragionare, dai.
1: Vabbè, ha fatto il suo mestiere, dai,
0: poverino. Certo, dalle giostre, ma ha fatto il suo mestiere. Va bene, c'è dito nella

0: Businessman, dito nella piaga, pochi minuti alle 12, tra poco in arrivo alla redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parliamo dei treni in Italia questa volta.
1: Argomento molto delicato, ritardi, percentuali di ritardo, insomma ci sono dati abbastanza interessanti, vediamo. Salvini si è difeso, ha dato dei numeri, non ha dato i numeri, ha dato dei numeri sui quali torniamo tra pochissimo.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Comprare online dai siti extra Unione Europea da oggi è più costoso. Entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea. I lefebriani consacrano in Svizzera 4 nuovi vescovi ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Bologna sfreccia in monopattino in autostrada sulla 1. Ho fretta, devo andare a Milano. Questa è la giustificazione di un 26enne bloccato dalla polizia stradale. Sono anche spuntati oltre 20 grammi di hashish e marijuana. Caldo estremo, si allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani ne resteranno soltanto 2. In arrivo nelle prossime ore i temporali, anche forse delle grandinate, con calo delle temperature. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Per Copernicus c'è stato il record del riscaldamento oceanico a giugno. Mondiali di calcio staccano il biglietto per gli ottavi di finale anche Norvegia, Francia e Messico. Norvegesi che affondano la Costa d'Avorio 2-1 grazie al gol del solito Holland nel finale. Francesi che invece liquidano la Svezia 3-0 con la terza doppietta di Mbappé, mentre il Messico contro l'Ecuador vince 2-0. Oggi alle 18 tocca l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Belgio-Senegal. Alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia. Concludiamo con il tennis, ricordando che oggi scende in campo a Wimbledon Jannik Sinner per il secondo turno del torneo contro il portoghese Borges. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

live.it. Radio ufficiale, radio number one. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

Hanno per il mondo, Karol G con Manu Chao, 8 minuti dopo le 12, siete con Radio Number One The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Beh, insomma, viaggiare per il mondo si può fare in tanti modi, con la barca, con la nave, sì, con i treni, perché adesso sai che i treni ti collegano un po' ovunque, e sì, con gli aerei, ma insomma diciamo che questa estate è un'estate particolarmente calda anche per i treni, che hanno subito un po', diciamo, come dire,

0: elettrici, insomma, di tutto un po'.
1: Allora, ieri il ministro Salvini è uscito con un'intervista al Messaggero, che oggi viene ripresa un po' da tutte le testate, difendendosi, dicendo che ci sono 264 miliardi di euro di cantieri aperti, che in questo momento evidentemente stanno creando anche qualche ritardo in più rispetto a quelli che ci sono di solito, però poi ha dato dei numeri che vogliamo condividere con voi sulla percentuale di puntualità dei vari treni. Ad esempio, però io qui ho i miei dubbi, ha dato questa percentuale del 74% di puntualità, va bene, dal 74 al 77% per i treni di alta velocità. Ma secondo te, e anche secondo voi, il 70% dell'alta velocità di puntualità è un bel dato o è un cattivo dato? Perché tu paghi tanto.
0: Allora, se va inserito, beh, no, se tu lo inserisci, diciamo, nei lavori, allora bisogna dire questo, che in realtà i lavori, diciamo, sulla rete ferroviaria erano già stati annunciati e quindi previsti. Tra l'altro, alcuni sono dei lavori che riguardano, diciamo, poi vediamo, insomma, che se sarà effettivamente così. Il passante di alta velocità di Firenze, la Brescia-Verona, la Napoli-Bari, l'alta velocità in Sicilia, che dovrebbe, io uso il condizionale, collegare Palermo, Catania e Messina.
1: Magari.
0: Perché in un eventuale ponte, naturalmente tu dici: ok, io passo, no, da lì vado sul ponte e arrivo in Sicilia. Ma una volta che sono arrivato in Sicilia, come mi sposto? A parte la macchina? No, perché ci sono tantissimi problemi infrastrutturali, un po' quelli che riguardano diverse regioni del sud Italia, tipo la Calabria.
1: Comunque lui ha dato, quindi, sì, ha dato questi dati: 70% alta velocità, 88, quindi quasi 90% per i treni regionali di puntualità, e quindi in totale un 82% di puntualità. Non so se ha ragione lui, nel senso, fanno sempre notizia solamente i ritardi, ma c'è una percentuale alta di puntualità oppure no? Non lo so.
0: Ma ultimamente abbiamo sentito tantissime notizie però di passeggeri che sono rimasti bloccati, tra l'altro al caldo, senza aria condizionata, con ritardi in media di 2-3 ore. Comunque, insomma, stiamo usando i soldi del PNRR, quindi ha detto che adesso tutto si sta risolvendo e quindi praticamente questi problemi sono sulla via di risoluzione. Sarà vero? Punto di domanda? Aspettiamo.

0: Music, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di questa intervista rilasciata dal ministro Salvini a proposito di tantissimi ritardi che si sono accumulati per diverse ragioni in questa estate rovente, insomma, tra le proteste dei passeggeri. I dati che ha dato Salvini, insomma, sono un po' differenti, diciamo, no? Nel senso che parla di una stragrande maggioranza dei treni che in realtà sono arrivati puntuali. È chiaro che poi noi nelle notizie ovviamente leggiamo dei casi singoli dei treni che ovviamente sono a lunga percorrenza e quindi coinvolgono, diciamo, tantissimi passeggeri, no?
1: Però io torno, cioè ho capito la maggior parte, però dire che ad esempio nell'alta velocità lui dice puntuale 77%, ok, dire che due, quasi tre treni su 10 dell'alta velocità sono in ritardo, secondo me non è un dato così positivo. Cioè ho dato un'occhiata, sai quanti treni ad alta velocità al giorno circolano in Italia? 300. Quindi 3x3, 9, quindi vuol dire che 80-90 sono in ritardo. Detto così suona davvero in maniera un po' diversa, cioè non è un dato così positivo che un biglietto dell'alta, cioè che un treno ad alta velocità sia in ritardo.
0: Poi
1: per tre,
0: siccome
1: volte su 10.
0: Sono i rimborsi a seconda delle ore o dei minuti accumulati, non chiedete bonus ma chiedete somme di denaro, così magari no, perché insomma, voglio dire, non è che costano poco i biglietti freccia rossa.
1: Appunto, no, ma
0: costano,
1: infatti,
0: soldi.
1: Cioè, io mi aspetterei una puntualità intorno al 95%, una cosa del genere, 97%, cioè pochi treni dovrebbero essere in ritardo, non il quasi il 30%.
0: No, infatti diciamo che insomma si è parlato di questi lavori che erano già stati programmati,
1: okay.
0: E quindi lui dice in tutte, diciamo, quelle tratte in cui i lavori erano già previsti bisogna mettere in conto che comunque dei ritardi ci sono, perché magari i treni vanno più piano. Poi riguardo i guasti, ecco lì francamente non saprei, perché in realtà molti dei treni che hanno accumulato ritardo con i passeggeri imbufaliti perché sono rimasti e tenuti sul treno ore senza poter bere, senza poter andare in bagno, con l'aria che non funzionava, cioè una cosa incredibile.
1: Col caldo della settimana scorsa essere sul treno che si ferma, mamma mia,
0: scusa,
1: ragazzi.
0: Col caldo che c'è adesso e che farà, visto che insomma gli esperti hanno detto che luglio-agosto praticamente le temperature rimarranno intorno ai 38-40 gradi. Che dici, ci ascoltiamo Lady Gaga?

0: abracadabra. Va bene, dai, vediamo insomma come si risolverà. Insomma, alla fine dell'estate tireremo una riga e sì, vedremo come sarà andata questa estate con i trasporti. Perché poi noi abbiamo parlato dei treni, ma in realtà ovviamente c'è anche il problema degli aerei. Però lì è stato detto che è un po' legato anche al problema climatico, di rifornimento, insomma, tutti i disagi, certo, che in realtà, ma non poi così tanti, sinceramente, in aereo, no?
1: Ognuno però ha il proprio termometro del ritardo, no? Tu, ad esempio, cioè io oltre il quarto d'ora mi arrabbio, sotto il quarto d'ora tollero. Non so
0: ma
1: se
0: no,
1: poi
0: sul treno oltre il quarto d'ora è abbastanza.
1: Sotto il quarto d'ora, ma vedi, ma perché noi italiani sotto il quarto d'ora per noi è in orario.
0: Beh, ma se tu hai preso
1: per un giapponese no,
0: treni di lunga percorrenza, cioè un quarto d'ora è abbastanza nella norma. Secondo io mi comincio ad arrabbiare quando comincio ad essere oltre la mezz'ora.
1: Beh, infatti oltre la mezz'ora, ad esempio, per i Frecciarossa lunga percorrenza c'è il rimborso, mi sembra, del 25%.
0: Sì. Insomma. Però vabbè, un quarto d'ora, dai, ci sta, il quarto d'ora.
1: Se tu lo chiedi a un giapponese, un quarto d'ora di ritardo, per lui è tanto. Esempio, per noi
0: chiaro,
1: è poco.
0: Chiaro. Però vediamo, dai, insomma, ha detto che è in via di risoluzione questo problema, che le cose dovrebbero migliorare e, ripeto, vedremo come andrà alla fine dell'estate.
1: Va bene, dai. Allora, di che cosa parliamo tra poco? Di siccità oppure molliamo questo caldo e andiamo negli Stati Uniti a parlare di Trump? Non lo so, abbiamo più possibilità.
0: Ma io Trump...
1: Molliamo Trump?
0: Sì, molliamo, sì, okay, basta, un po' più. Lì. Guarda, io parlerei di Carlos Alcaraz, che è in vacanza... Ma magari lo becco. È in vacanza a Procida, non ti dico, è andato a Marina di Corricella,
1: che è questo
0: borgo di pescatori, e lui praticamente in un posto non ha fatto è andato a mangiare pesce e ha fatto selfie ovunque, potete immaginare.
1: Mentre Sinner è là che fa il duro lavoro del tennista,
0: lui è lì che mangia pesce in barca. Va bene, ragazzi. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Radio Number One! Ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, oggi mi rivolgo ai collezionisti, perché negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche... ditemelo voi.
2: Sì. Troppo facile così, dottoressa Sfinge o dottor Sfinge, visto che non ho ancora capito se lei è un uomo o una donna. Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche puntini, puntini, puntini. È questo l'enigma di oggi.
1: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche...
2: Pensate, no? Non so, magari qualche collezionista potrebbe avere già la risposta che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare. Quindi parliamo di oggetti da collezione, perché negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche... Non lo so ragazzi, non lo so. 393-444-0444. Per ora gli unici a saperlo sono Abdullah e la Sfinge, e sono quasi a 4000 km di distanza dal sottoscritto. C'è Duke Dumont.

0: Du Mont, I Got You è il titolo di questa canzone del 2014. Siete su Radio Number One. La Sfinge ha parlato. Torniamo immediatamente a Sharm El Sheikh. Dottoressa o dottore,
1: negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche
0: che cosa? Sentiamo i vostri ragionamenti, prego.
2: Ciao Stefano, ma che la Sfinge sia un uomo o una donna ho dei dubbi. Dalla voce si direbbe più un trans.
0: Non lo so, non ho ancora
2: che approfondito. Che beve troppo anche, beve per pure. Di più.
0: Siamo
2: comunque posti. Da collezionista che sono anch'io, sono stato in passato, io dico i francobolli.
0: Non sono quelli, amico mio, ritenta.
3: Ciao Stefano, Antonio da Mantova.
0: Ciao Antonio.
3: Possono essere le schede telefoniche, le vecchie schede telefoniche? Ciao!
0: Non sono quelle, Antonio!
4: Ciao Stefano! L'enigma della Sfinge?
0: Piera, dimmi!
4: Il gioco più divertente che c'è!
0: Grazie!
4: E allora io oggi dico occhiali da sole!
0: Non sono quelli! Avrei voluto tanto premiarti, ma purtroppo non è la risposta corretta!
5: Per la Sfinge gli oggetti da collezione sono tanti!
0: Quali?
5: Ma io dico le carte di Magic e Yu-Gi-Oh!
0: Le carte?
5: Mio figlio ne ha più di 60.000.
0: Come 60.000?
5: Una roba pazzesca.
0: Ci stanno in camera.
5: Ciao, Tania da Mantova.
0: Ciao tesoro, un abbraccio a te, agli amici e le amiche di Mantova.
6: Ciao ragazzi, i profilattici.
0: No,
6: i profilattici. Poi anche esso, una cosa
0: non penso proprio.
6: Cose.
0: No, da collezione.
6: Riccardo da Lecco.
0: Che cosa collezioni? Ma per lasciarli lì che senso ha, scusa?
7: Ciao, Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
7: Sono per caso i calendari che tengono tanti meccanici nelle officine e poi quando si cambiano si tengono

0: Albania, l'Australia, con Tame Impala e Dracula, siete su Radio Number One. È in corso nel terzo PN1 di questa settimana l'enigma della Sfinge, ma prima di cedere la linea nuovamente a Charmaine Scicco vorrei salutare gli amici di Bali con la L.
1: Ciao Ste, un saluto da Bali, da ragazzi dall'Australia, in trasferta, d'aperta a Bali.
0: Bali.
1: Un abbraccione a te. Un pomeriggio a tutti.
0: Un abbraccione a voi, fancazzisti di Bali.
2: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche...
0: Anche? Che cosa? Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche... C'è una top 10. La Sfinge vorrebbe sentirsi dire...
3: Orologi. Michael dalla provincia di Torino.
0: Ha detto gli orologi o i necrologi?
4: Cazzo, sono Fulvia da Como. Potrebbero essere le conchiglie?
0: No.
5: Ciao, può essere il francobollo?
0: No.
6: Potrebbero essere i fumetti?
0: No.
7: Ciao Stefano, possono essere gli orologi?
0: No.
8: Ciao, io dico i bicchieri da birra?
0: No.
9: I francobolli?
0: No.
10: Ciao, secondo me possono essere... Le carte di Pokémon?
0: Non sono
10: Elena da Torino.
0: Non sono nemmeno quelle, sono al terzo posto le carte Pokémon, ma la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare altro.
11: Le figurine di Pokémon.
0: No.
11: Franco e Sara dalla Valle Camonica.
0: Non sono quelle, amici miei dalla Valle Camonica.
12: Le mutande, Stefano, mi vengono in mente quelle di Michael Jackson, valutate non so quanto.
0: Le mutande.
12: Va bene, ciao. Chissà se usate o pulite. Ma ciao.
0: Io di certo non controllo, eh.
13: Ciao Stefano. Ma che la Sfinge sia un uomo o una donna ho dei dubbi. Dalla voce si direbbe più un trans.
0: No, l'hai detto
13: che
0: prima.
13: Che beve troppo anche, per di più. Comunque, da collezionista che sono anch'io, sono stato in passato, io dico i francobolli.
0: Non sono quelli. Treno.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Canzone delle 14:45, sentita qui su Radio Number One, dove è in pieno svolgimento l'enigma della Sfinge. Allora torniamo a collegarci con l'Egitto, linea verde con Charmin Sheikh. Sfinge,
1: negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche
0: la Sfinge vorrebbe sentirsi dire qualcosa da voi.
2: Io direi gli orologi.
0: Non
2: Luigi
0: sono,
2: di Sondrio.
0: Non sono gli orologi, Luigi.
3: Ciao Number One, ciao Sfinge. Potrebbero essere le monete?
0: No.
4: Per me le lattine e le bottiglie?
0: No.
5: Ma ciao super radiologo.
0: Ciao,
5: potrebbero
0: caro.
5: Essere le lattine della Coca-Cola o delle birre, quelle lì particolari?
0: Non sono quelle, non
5: con
0: sono
5: tanti quelle. Disegnini, ciò che c'è, chi le colleziona.
0: È vero, però non ciao. È quello che la Sfinge.
6: Allora, secondo me le figurine dei calciatori, gli album Panini. Ciao ragazzi, Marco da Varese.
0: Ciao Marco.
7: Ciao Stefano Damiano presente.
0: Ciao,
7: possono
0: caro.
7: Essere le lattine di Coca-Cola?
0: No.
8: Cristian da Torino, le calamite?
0: No.
9: I quadri? Quelli che faccio io qualche volta.
0: Aspetto uno allora, tesoro.
10: Ciao, potrebbero essere le pipe?
0: No.
11: Provo con le monete?
0: No.
12: Ciao Stefano, Mimo da Bergamo. Ciao, sta venendo giù il mondo d'acqua.
0: Non allargarsi.
12: Meno male, si rinfresca un po'.
0: Vai.
12: Io sono colzionista, ma di piatti del buon ricordo.
0: I piatti
12: dove
0: del
12: vai a
0: ricordo.
12: Mangiare i piatti, che specialità che fanno, si chiama piatti del buon ricordo.
0: Ma non è quello.
12: Sanno quindi?
0: Non è quello.
12: Ciao.
0: Ciao Mimmo, buon lavoro.
13: Ciao, sono Angelo da Bergamo e secondo me la cosa più ricercata dai collezionisti di tutto il mondo è la buona manodopera bergamasca, perché ormai nessuno ne ha più. Ciao, un saluto dalla Valle Brembana.
0: Ma sei chiuso in un tombino? Un eco pazzesco. La situazione secondo voi?
14: Secondo me,
0: ecco.
14: Tonello, le persone nel mondo collezionano le carriole.
0: Ma cosa?
14: Perché la carriola è importante, con quella fai un po' tutto. Rodolfo,
0: ma secondo te collezionano le carriole?
15: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Le carriole.

0: collezione più ricercati al mondo. Ci sono anche,
1: secondo me, possono essere i tappi delle bottiglie di spumante o di comunque delle bollicine.
0: No.
2: Sono Stella.
0: Ciao Stella.
2: Da Cavlera, in provincia di Bergamo e del paese Vertova.
0: Dici tutto con questa voce canterina.
2: Insieme alla mia nonna. Bra. E secondo me l'enigma della Sfinge è le monete antiche.
0: No, non sono le monete antiche, Stella. Salutaci tantissimo la tua nonna. Grazie, bellissimo sapervi all'ascolto.
3: Possono essere le Funko Pop.
0: Le Funko Pop, no.
4: Ciao, sono Ciao. Laura da Bardolino. Ma non saranno mica le figurine dello sport?
0: No.
4: Tipo calciatori, giocatori di baseball, Gio Di Maggio, roba così?
0: Non sono quelle.
5: Ciao, l'enigma della Sfinge, monete o banconote? Tiziano dalla Val Seriana.
0: Monete o banconote? Purtroppo Tiziano dalla Val Seriana non è la risposta corretta. C'è Mick, Beautiful Freaks su Number One. Yes.

0: Rebecca con la sua nuova canzone intitolata Beautiful Freaks su Radio Number One. Stiamo per chiudere il sipario, la nostra prima ora insieme. C'è l'enigma della Sfinge.
1: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche
2: ciao Radio Number One, Bass Media Legnano, sono le calamite,
0: no,
2: quelle delle città. Ciao,
0: ciao.
3: Per me sono le bustine di zucchero.
0: No,
3: ciao Alexia dalla provincia di Reggio Emilia.
0: Non sono le bustine di zucchero.
4: Su Radio Number One c'è il DNA.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Le 15 e un minuto, tra pochissimo torneremo a giocare con la Sfinge, con l'Enigma, quindi ci ricollegheremo con Charmaine Scicco, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Vasto incendio ad Anversa in Belgio, distrutto un condominio di 10 piani con oltre 200 residenti, almeno 5 morti e diversi feriti gravi. Le fiamme non sono ancora sotto controllo. Il caso della 27enne italiana arrestata al Cairo con la figlia per una condanna per adulterio è stata rilasciata dopo l'intervento dell'ambasciatore Palese e del ministro Tajani. Nessy Guerra e sua figlia sono tornate a casa. Resta aperto il duro contenzioso con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Nuovo scisma dei Lefebvriani ad Econ in Svizzera. La fraternità di San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi senza mandato papale, provocando una nuova scomunica automatica dopo 38 anni dalla precedente, operata da Giovanni Paolo II. Leone XIV ha tentato fino all'ultimo di fermare la cerimonia. Le temperature stanno calando dopo l'ondata di caldo e le città in bollino rosso scendono da 25 a 21 e domani resteranno solo Catania e Reggio Calabria. Intanto arrivano temporali e piogge con allerta arancione in Lombardia e gialla su gran parte del nord-est e del centro-nord, oltre che Puglia, Calabria e Sicilia. Mondiali di calcio, si giocano 3 sedicesimi di finale. L'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal e Stati Uniti contro la Bosnia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summit.

radionumberonelive.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: la nuova di Rama con Sapori Latini alle 15:07 del 1° luglio 2026 su Radio Number One. Continua il pomeriggio Number One, Stefano Federici, la Sfinge, e allora si torna in Egitto dalla Malefica.
1: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche
2: buongiorno. Io non so come funziona per gli altri, ma io ho una gran collezione di figuracce. Ciao.
0: Bella questa, complimenti, speriamo finisca la serie.
3: Sono per caso gli accendini, quelli che non si usano più, che sono vuoti,
0: non sono
3: o
0: gli accendini,
3: gli zippo, come faccio io ad esempio,
0: non sono gli accendini. Ciao.
4: Riprovo con i fumetti.
0: Non sono, ciao, i fumetti. Margherita. Non sono i fumetti, Margherita.
5: Sono i francobolli, Germano da Varese.
0: Non sono neanche quelli.
6: Da Varese. Potrebbero essere orologi d'epoca, orologi vintage. Ciao a tutti.
0: Non sono gli orologi vintage.
7: Se sono inclusi come categoria, quindi anche i libri. Libri barra fumetti.
0: Non sono quelli, né libri né fumetti.
8: Ciao, sono Dario da Lodi. Secondo me in questa collezione o sono le palline da baseball firmate, autografate.
0: No.
8: Oppure sono le bustine di zucchero, perché
0: no,
8: sono sempre molto variegate, in qualsiasi posto vai.
0: No, non sono.
9: Secondo me l'oggetto in questione potrebbe essere la penna, visto che nel futuro prossimo stanno per scomparire, purtroppo.
0: Non sono le penne, le classiche Biro, no, non sono quelle. Allora, diciamo che c'è una classifica, una top 10 degli oggetti da collezione più ricercati, e al primo posto, l'avete detto, i francobolli, che coinvolgono circa 48 milioni di appassionati a livello globale. Al secondo posto, l'avete detto, le monete, un mercato che è in forte crescita, sui 45 milioni di collezionisti. Però al terzo posto, le carte collezionabili. Al quarto posto, i fumetti, l'avete detto. Al quinto, gli orologi di lusso, i vintage. Al sesto, le borse di lusso griffate. Al settimo, i libri rari e prime edizioni. All'ottavo posto, quello che vorrebbe sentirsi raccontare da voi la Sfinge. Al nono posto, modellini e action figure. Al decimo posto, le auto d'epoca. E insomma, questa è la top 10. Quindi 393-444-0444 per partecipare alle battute finali dell'enigma di oggi. Qual è l'enigma? Questo.
1: Negli oggetti da collezione più ricercati al mondo ci sono anche...
0: ci sono anche quelle cose lì che solitamente gli appassionati di unz e non solo unz hanno una collezione di, magari sugli scaffali, quella cameretta che non vedono da tempo.

0: da collezione più ricercati al mondo. Ci sono anche...
1: Ho dato un indizio che secondo me è l'indizio con la I di indizio maiuscola. Ho detto ci sono delle persone amanti della musica che fa unz unz unz unz che collezionano quelli.
2: Secondo me sono i fiammiferi o gli accendini. Francesco no. Da Alessandria.
1: Non collezionano i fiammiferi. No, no.
3: Soprammobile.
1: No, non collezionano i soprammobili. No.
4: Ma buongiorno Stefano, Max buongiorno. Da Cassina.
1: Ciao tesoro.
4: Prima di tutto buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
4: Allora, secondo me sono i pupazzetti, tipo i puffi, quelli piccolini di plastica che si collezionavano tanti tanti anni fa. Secondo me sono quelli. Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
1: Quando senti unz unz unz ti viene in mente il pupazzetto? No, la musica, quindi?
5: Possono essere i vinili? Ciao, sempre Lori Barzizza.
1: Signore e signori, a Barzizza va la prima posizione, la medaglia d'oro, perché alle 14.43 lei è stata la prima a comunicarci i vinili.
6: Potrebbero essere i vinili?
1: Bravo.
6: Ciao.
1: Bravo, bravo, bravo.
7: Buongiorno, potrebbe essere i dischi? Antonietta da Guastalla.
1: Sono quelli, possono essere i vinili. Franci da Brescia, sì.
8: Sarà dischi in vinile? Ale da Bergamo, ciao.
1: Sì, sono quelli, Vivi da Parma, sono i vinili. Brava Vivi, un abbraccio a te e agli amici di Parma, dei nostri.
9: Ciao, pensavo ai CD o ai vinile, Barbara Ivrea.
1: La musica, c'è chi colleziona i compact disc, che adesso sono stati sostituiti dalle chiavette, insomma. E i vinile, era quella la parola, i vinili.
7: Ma adesso è facile, Stefania da Pioltello, i vinili.
1: Giusto, giusto.
10: Dischi, vinile, musica, quello che vuoi, musica, dischi.
1: Vinili, vinili, vinili. Ottavi in classifica, dischi in vinile.
11: Ciao, sono sempre me, Tiziano dalla Valceriana.
1: Ciao Tizi.
11: I dischi in vinile.
1: Bravo, bravo Tizi.
12: Caspita, i vinili, i mitici vinili. Ciao ragazzi, sempre Marco da Varese. Ciao, ciao.
1: Grande, grande. Un abbraccio a tutti quelli che hanno detto dischi in vinile. Siete veramente bravi e soprattutto avete approfittato per la stragrande maggioranza dell'indizio che vi ho dato con unz, unz, unz. Era la top 10. Torneremo con il tutti contro tutte. Secondo appuntamento tra un quarto d'ora, 20 minuti circa, e accenderemo.

totale, cioè 48 milioni che collezionano francobolli. Pensate quanta collezione c'è di francobolli. Al secondo posto, dicevamo prima, le monete, con un mercato che è in forte crescita, stimato sui 45 milioni di collezionisti che collezionano monete. E al terzo posto le carte collezionabili, esempio Pokémon, Magic e altre. Poi al quarto i fumetti, al quinto gli orologi di lusso, al sesto le borse, al settimo i libri, quelli rari soprattutto, all'ottavo i dischi in vinile, quello che la Sfinge voleva sentirsi dire da voi e gliel'avete detto, al nono action figure modelline, al decimo auto d'epoca e naturalmente automobili che magari hanno fatto una storia da qualche parte. Questa è la top 10 degli oggetti da collezione più ricercati. Io devo dire grazie a tutti voi perché ogni giorno aumentate sempre più, fate costantemente andare in tilt il nostro WhatsApp perché deve supportare una mole di SMS che arrivano tutti insieme, pazzesca. C'è Olivia Rodrigo.

0: 1 di mercoledì 1 luglio 2026, amici e amiche del pomeriggio number one, quanto affidate la vostra guida ai navigatori? Perché ve lo chiedo? Perché negli Stati Uniti, a Seattle, una donna di 70 anni seguiva il navigatore e ha detto tranquillo, tranquillo al marito, seguiamo quello che dice il navigatore, e si sono ritrovati a percorrere i binari della metropolitana. Notizia che va approfondita, lo faremo tra pochissimo qui su Radio Number One.
1: Su Radio Number One,
2: pomeriggio Number One. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è

con il navigatore che sta utilizzando, giustamente. Lo farei anch'io. Manuela da Genova e ancora Giovanni da Sondrio, Linda da Milano, Federico dalla Spezia e tanti altri che ci stanno raggiungendo e ci stanno raccontando il loro rapporto con il navigatore al 393-444-0444. Tra poco andremo a Seattle, dove questa donna di 70 anni ha seguito il navigatore e si è ritrovata a percorrere i binari della metropolitana. Ma prima Dutchie e Lady Gaga ci cantano Runaway nel PN1.

metropolitana leggera di Seattle e lei era al volante del suo SUV. Questa automobilista, questa signora, insomma, non più giovanissima, è riuscita ad accedere alla sede ferroviaria all'altezza del Mount Baker Station con l'aiuto del suo navigatore, bloccandosi poi tra i binari a circa 9 metri di altezza dal suolo. Mamma mia! Agli agenti accorsi sul posto in soccorso di questa signora, la donna ha dichiarato di aver seguito ciecamente le indicazioni del GPS e questo episodio ha bloccato la linea 1 per circa 2 ore per consentire la rimozione in sicurezza del veicolo. Però c'è da dire anche una cosa, che nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, l'autista risulta sobria, è stata portata in ospedale solo per accertamenti e non è stata, fortuna per lei, denunciata né multata dalle autorità. Io vi ho chiesto che rapporto avete con i navigatori, no? Perché prima eravamo nel pre di questa notizia. Il problema, scrive Mauro Assondrio, non sono i navigatori ma le persone che non li sanno utilizzare e impostare correttamente, che

0: spengono il cervello solo, cioè dopo aver inserito i dati all'interno del navigatore. Però c'è un episodio molto curioso, ce lo racconta lei, Riab.
1: Ciao Ste, sono sempre io, Riab.
0: Ciao,
1: allora,
0: tesoro.
1: Ti racconto la mia avventura seguendo un navigatore.
0: Sì.
1: A parte che io ormai lo uso tutti i giorni per lavorare, però questa te la devo raccontare. Allora, praticamente una volta ho messo per andare a Milano e niente, io seguivo un navigatore perché non sono molto pratica andare in macchina a Milano, solitamente prendo i mezzi. Niente, il fatto sta che seguo un navigatore e il navigatore dove mi porta? Mi porta in centro a Milano, in Piazza Duomo, con sopra i binari del tram,
0: no,
1: io impanicata, non sapevo cosa fare, giuro, mi sono messa a piangere, c'erano i militari, i ragazzi che erano lì che lavoravano, mi hanno vista proprio che piangevo, ma piangevo potente perché non sapevo cosa fare, come uscire, mi sono dimenticata come si guida, come si mette una prima e... niente, sono saliti questi fantastici militari, mi hanno guidato loro, io sono scesa, piangevo e loro mi hanno offerto un gelato.
0: Bravi,
1: quindi
0: bravi, bravi.
1: È stata un'avventura fantastica proprio con le lacrime.
0: Grazie naturalmente per questa tua testimonianza, Riab. Salutiamo

0: sono le 15:38 e adesso, signori, non si scherza.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: L'ho detto che non si scherza, perché adesso Radio Number One ti regala esperienze e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo 2 biglietti per entrare a Gardaland gratis. Devi mandare un messaggio al 393-444-0444 con la risposta a questa domanda facilissima, signori. Scatenatevi. Come si chiama la celebre mascotte di Gardaland? Basilico, paprika, rosmarino o prezzemolo? Ripeto, come si chiama la celebre mascotte di Gardaland? Basilico, paprika, rosmarino o prezzemolo?

0: Che canzone meravigliosa, signore e signori, Taylor Swift ce l'ha cantata, siete su Radio Number One. Pensate che ho chiamato due potenziali vincitrici al telefono, non ha risposto nessuna, quindi piccolo break, ma state in linea perché se non ha risposto la prima, se non ha risposto la seconda, tra pochissimo scoprirete a chi andranno i due biglietti per Gardaland. Su Radio
1: Pomeriggio number one.
2: No,
3: sì.
4: Brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: pezzi andavano molto lenti in discoteca, tra i tanti lenti anche Just an Illusion, Imagination, la grande canzone delle 15:45. Scopriamo insieme chi è il terzo classificato, visto che la prima con due telefonate non ha risposto, la seconda con una telefonata non ha risposto, il terzo in classifica che ha risposto in modo corretto è Matteo, un ragazzo giovanissimo dalla provincia di Brescia. Siamo ad Artogne, pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao, ciao Matteo, benvenuto su Radio Number One, complimenti per la velocità, andrai a Gardaland perché ti regalo, grazie a Radio Number One e apprezzemolo, due biglietti che ti condurranno all'interno di questo meraviglioso parco divertimenti gratis, grazie a noi naturalmente. Come stai?
1: Bene, molto bene, voi?
0: Benissimo, benissimo. Sta piovendo in questo momento in Val Camonica oppure no?
1: Sta diluviando,
0: quindi pensiamo all'estate, pensiamo a Gardaland e al giorno in cui andrai con qualcuno che giustamente ti accompagnerà. Chi è?
1: Con la mia famiglia, con la mia moglie e la mia bimba.
0: Ok, grazie naturalmente a te, salutiamo anche la family e salutaci Prezzemolo se lo incontri, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ciao caro, è stato un piacere conoscerti.
1: Anche per me.
0: Buona estate.
1: Ciao.

0: canzone di qualche tempo fa di Darin. Siete su Radio Number One e tra pochissimo, signore e signori, dove torneremo se non lì a Sharm El Sheikh, dove tutto è iniziato, perché ci sarà Badulla in compagnia della Sfinge e il terzo Tutti Contro Tutte, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio Number One. La musica che cerchi.

0: È arrivata l'ora della merenda, sono le 4 precise, puntuali, come gli svizzeri. Tra pochissimo torneremo in Egitto con la Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Ci sono almeno 5 morti e diversi feriti a causa di un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare. Una densa colonna di fumo si era propagata dall'ottavo piano. In un video si vedono diverse persone calarsi velocemente dal balcone. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Econ in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Leone aveva detto: vi prego con il cuore, tornate indietro, lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Gradualmente si allenta la morsa del caldo in Italia, le città da bollino rosso oggi scendono a 21, domani saranno solo 2. Allerta temporali arancione oggi in Lombardia, gialla in 13 altre regioni, tra cui Veneto e Trentino Alto Adige. Raffiche di vento ravvisate fine dal primo pomeriggio. Per precauzione il comune di Milano ha disposto la chiusura dei parchi cittadini per l'intera giornata. Tra le province più colpite dal downburst, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Sondrio. Mondiali di calcio, si giocano altre partite dei sedicesimi di finale alle 18 Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio, Senegal e nella notte italiana Stati Uniti, Bosnia. Tennis a Wimbledon, è successo per Flavio Cobolli contro Mariano Navone al termine di un match infinito. Il tennista romano nel secondo turno se la vedrà con Duckworth. In campo ora Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Primo set estremamente equilibrato, vinto al tiebreak dal numero uno al mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Alle 2 alle 5 c'è il pomeriggio number one. All'interno delle nostre 3 ore insieme, 3 giochi che si chiamano Tutti contro Tutte. Questo è il terzo, signori. È la parola nascosta nel sarcofago. Giocate!
1: Sono tornata! Sono la Sfinge! E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire! Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo pronti a giocare, pronti a cercare di sconfiggere nel più breve tempo possibile la Sfinge, grazie ad Abdullah. Ecco il primo fax che arriva da Sharm el Sheikh. Scopriamo quante sono le lettere che compongono la parola nascosta nel sarcofago. Sono 9, 6 consonanti e 3 vocali. Ripeto, 9 lettere la compongono, 6 consonanti e 3 vocali. Si è aperto leggermente il sarcofago. Il primo indizio che arriva da Sharm è questo: lo può essere una persona. Che cosa potrebbe mai essere una persona? Una parola nascosta da scoprire. 6 consonanti e 3 vocali. Provate a incasellarle. In bocca al lupo.

0: alle 4:10 qui su Radio Number One. Stiamo tornando in Egitto, signore e signori, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 9 lettere, 6 consonanti, 3 vocali. Lo può essere una persona. Sentiamo i vostri ragionamenti.
1: Arrogante Luigi D'Albino.
0: Arrogante non è la parola nascosta di oggi. Intanto vi dico una cosa, che qualcuno l'ha azzeccata, ma l'ha detta al maschile, quindi potrebbe anche correggere al femminile il tutto.
2: Fia, questa, chi la so, la
0: dimmi,
2: so, la
0: dimmi,
2: so.
0: Vai.
2: Pupepera, la so. Allora il papatas. Ciao, Iggy.
0: Io non ho capito, andiamo avanti.
3: Parola nascosta può essere Cocciuta,
0: no.
3: Capo di Ponte.
0: Cocciuta Capo di Ponte, no, non è quello.
4: Ciao, sono Alessandra da Valdilana, in provincia di Biella. Per me la parola è semplice.
0: Non è semplice. Anche Enrico da Genova ci scrive: la parola è semplice. No, una persona può essere semplice, sì, ma non è la parola nascosta. Brillante suggerisce Guerrino. No, non è nemmeno non è nemmeno brillante, caro Guerrino. È arrivato il secondo fax. Questa persona a volte tende a isolarsi. Ripeto, questa persona a volte tende a isolarsi. È il secondo aiuto. Il primo era questo: lo può essere una persona. 393 444 0444. Una persona che a volte tende a isolarsi.

0: nella calura dell'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 9 lettere, la compongono 6 consonanti, 3 vocali. Lo può essere una persona e questa persona a volte tende a isolarsi. Sentiamo quelli che sono i vostri suggerimenti.
1: Ciao Rinaldo di Endine Gaiano, potrebbe essere affettuoso?
0: No.
1: Ciao ciao.
0: Non è affettuoso.
2: Scontenta?
0: No.
2: Davide da Limone Piemonte?
0: Non è scontenta, Davide.
3: Intanto vi dico una cosa.
4: Ciao Ste.
0: Ciao.
4: Sono Nadia da Caravaggio. La
0: Benvenuta.
4: Parola nascosta è stressante?
0: No, non è stressante. Poi ci hai riprovato 30 secondi dopo, quindi andiamo ad ascoltare il secondo messaggio.
5: 9, 3, 4.
4: Rettifico, stressata?
0: No.
4: Nadia da Caravaggio?
0: Non è nemmeno stressata, Nadia.
6: Ciao, può essere solitaria? Rosy,
0: no.
6: Nicole? Brescia.
0: Non è solitaria.
7: Asociale? Cinzia da Brescia.
0: Nemmeno asociale.
8: La sociale?
0: No.
8: Tania da Mantova?
0: Nemmeno quella.
9: Depressa. Mary da Sozzara.
0: Va bene Mary, crediamoci. 393-444-0444. Arriva il terzo fax. Signore e signori, definisce una persona dal carattere chiuso la parola nascosta di oggi. Quindi pensateci, è una parola che definisce una persona dal carattere chiuso.

0: tende a isolarsi, quindi è una persona... Definisce anche una persona dal carattere chiuso, la parola nascosta di oggi.
1: Ciao Stefano, per me è introversa.
0: No.
2: Introversa, Vania no. Da Settimo Milanese.
0: No. Eleonora.
3: Ciao Stefano, ciao. Non ho sentito la premessa, si è detto le lettere. Può essere introversa?
0: Non è quella, tesoro.
4: Ermetica, Stefania Casolpino.
0: Non è nemmeno ermetica.
5: La parola è timida.
0: No.
6: Ciao Monica da Mantova, la parola nascosta è introverso.
0: No.
7: Sempre Edito Guidicciolo, taciturno.
0: No.
8: Riservata.
0: No.
7: Riservata?
0: Non è quella. Signore e signori, andiamo. Abbiamo detto che definisce una persona dal carattere chiuso, quindi cosa potrebbe essere?
9: Ciao, sono Chiara da Volta Mantovana, la parola può essere scontroso.
0: Diciamo che al femminile, quindi scontrosa, ci può stare, dai. Sei stata la prima alle 4.08, quindi sei premiata comunque.
10: Ciao Stefano, secondo me è scontrosa.
0: Bravo.
10: Ciao Giuliano.
0: Bravo Giuli, bravissimo.
11: La parola potrebbe essere scontrosa. Ciao,
0: quella,
11: Marco dalla provincia di Brescia.
0: Non in tantissimi hanno risposto questo. Diciamo che momentaneamente abbiamo trovato questi tre messaggi tra i 1000 arrivati in un minuto. Tra pochissimo invece l'appuntamento sarà con il traffico, quindi se lo vorrete vi accompagnerò personalmente su strade e autostrade italiane. Su Radio Number One,
12: c'è il PN1. Con Radio Number One l'estate 2026 è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: abilità.
1: 4:25, uno sguardo al traffico. Ci sono in corso dei temporali sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e la A22 Modena-Brennero e temporali anche sulla 4 Torino-Milano tra Torino-Corso Giulio Cesare e Borgodale. Vento forte invece sulla 32 Torino-Bardonecchia, siamo tra Rivoli, Rosta e Bardonecchia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio vengono segnalate code invece tra Gemona, Osoppo e Udine Nord, siamo in diretta Trieste a causa di un incidente. Sull'A21 Torino-Brescia c'è un altro incidente che causa code all'altezza dello svincolo di Caorso in direzione Brescia. Code anche sulla 4 Torino-Milano tra il nodo di Pero e Pero-Molino-Dorino per traffico intenso. Ci sono invece lavori in corso sulla strada provinciale 101 traversa Valle di Cembra in Trentino con riduzione di carreggiata per lavori tra Ponte dell'Amicizia e strada provinciale 71.

prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Buon pomeriggio, buon mercoledì, questo è il terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Abbiamo esaurito i giochi, il tempo dedicato al tutti contro tutte e adesso naturalmente si accende l'emozione per una canzone che sa molto d'estate, scelta dai nostri programmatori, la nuova di Annalisa, è canzone estiva su Radio Number One.

0: beviamo in media 36 litri di birra a testa all'anno. Direi un buon dato, non come i tedeschi, ma un buon dato.
1: Sì, anche perché in questo dato di Trilussiano c'è chi come me ne beve un pochino di più di 36 litri.
0: Chi e chi meno, giusto? Beh, bisogna compensare, qualcuno deve pur farlo, insomma.
1: Esatto. Devo dire un livello di pulizia che non ci aspettavamo, poi in realtà ci hanno spiegato anche gli esperti la differenza col vino. La birra fondamentalmente è fatta da acqua e poi ovviamente con qualche materia prima, il vino è fatto da uva, quindi poi ritroviamo concentrato nel bicchiere quello che c'era nell'uva, quindi la differenza anche tra i pesticidi così come le PFAS è dovuta proprio a questo. Però va detto, diciamo, che le aziende sono molto attente anche all'acqua che utilizzano, a quanto pare.
2: Senti Riccardo, so che ci sono dei trucchetti per mantenere o raffreddare in fretta la birra, perché tu arrivi a casa, hai una sete tremenda, ma la birra calda non si può proprio prendere. Quindi come si raffredda in fretta una birra?
1: Allora, gli esperti ci hanno spiegato innanzitutto che la birra non andrebbe bevuta ghiacciata come facciamo tutti, come faccio anch'io, se si vuole apprezzare un po' il gusto della birra. In ogni caso, a prescindere dai gusti, ci sono dei trucchi per rinfrescarla molto più rapidamente. Il primo e forse il più facile è quello di avvolgere la lattina o la bottiglia con un po' di carta assorbente, quella da cucina, anche un tovagliolo di carta da cucina, bagnarla e metterla in freezer. Massimo mezz'ora, la birra così è veramente fredda.
0: Ottimo consiglio, grazie. Questa sera sicuramente, insomma, proveremo a vedere se funziona, ma lo sappiamo già che sarà così. La rivincita delle bionde, questo è il test del mese, il titolo dell'articolo che trovate sul Salvagente. Grazie Riccardo Quintili.
1: Grazie a voi.
3: Il Salvagente. Radio number one.

0: number one, abbiamo parlato di bionde. Bionde perfette.
1: Bionde, beh, tu sei più rossiccia che bionda.
0: Sì, fa niente, eh. Sono bionda dentro.
1: Ok. Avresti voluto. Certo. Parlavamo di bionde, no, in realtà no, il colore dei capelli non c'entra nulla. Parlavamo di birre, appunto, con Riccardo Quintilli, il direttore del mensile Il Salvagente. Sono arrivati molti messaggi anche a proposito di come rinfrescare velocemente la birra, perché effettivamente una cosa su cui siamo tutti d'accordo è che la birra calda non si può bere.
0: Non si può assolutamente bere.
1: Anzi,
0: no,
1: sì,
0: no.
1: Mi è venuta una voglia di pizza e birra stasera.
0: Ma sai che ma sai che magari dopo la puntata ci fermiamo un attimo?
1: Vabbè, dai. Senti, pizza birra a me già fa pensare alle vacanze.
0: Bello. E allora quest'estate vola in Sardegna con i grandi viaggi. Partenze da Milano, Verona e Roma, con trasferimenti inclusi, per raggiungere gli splendidi villaggi IGV Club Santa Clara e IGV Club Santa Giusta.
1: Spiagge bianche, cerca di immaginarle. Acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: La voce potentissima di Grace Leak con i suoi Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, era il 1987. Tra l'altro questa canzone venne utilizzata per una colonna sonora, quella di un film romantico, Mannequin, uscito nel 1987 appunto. Quindi grande successo, loro arrivavano dalla California, un gruppo rock insomma che ha avuto enorme successo. Prima erano Jefferson Airplane e poi sono diventati gli Starship, però li conosciamo benissimo, grandi canzoni, solo grandi canzoni qui a Radio Number One. E con le donne al volante noi invece vogliamo parlare di longevità e di DNA anche, perché evidentemente c'entra qualcosa.
1: Esattamente, perché tre sorelle brasiliane sono diventate trecentenarie. Che cosa vuol dire? Che le loro età sommate hanno raggiunto i 316 anni e 302 giorni, quindi hanno quasi 317 anni. Loro sono Levita, Zoraide e Zulina, sono queste tre sorelle brasiliane che hanno 109, 104 e 103 anni. E sono tutte e tre vive, ovviamente.
0: Zulina è la più giovane.
1: Zulina è la più giovane,
0: Quanti anni hai tu? No, solo 103,
1: no,
0: figurati.
1: Sì, figurati, 109,
0: che meraviglia.
1: Che
0: e quindi a queste tre signore noi cosa possiamo dire? Ma tu cosa fai stasera?

0: dal 2005, manca peraltro poco all'uscita del nuovo album di Madonna, Confessions on the Dance Floor Parte 2. Non vediamo l'ora di sentire, di scoprire quali altre canzoni ha inserito in questo album.
1: Manca veramente poco e manca poco all'Inghilterra, se non cambiano le cose. Insomma, è sotto di un gol nel primo tempo, nel secondo Keane con una doppietta ha ribaltato tutto quanto, quindi Inghilterra 2, Congo 1.
0: È così. Cosa dobbiamo dire? Noi un pochino tifavamo per il Congo perché ci piacciono gli underdogs, però vabbè, vedremo insomma cosa succederà.
1: Vabbè, vedremo, mannaggia Kin. Vabbè, però insomma ci sta. E allora, noi ce ne andiamo?
0: Poi
1: sei arrivato il momento di andarcene.
0: Ma lasciamo la parola ai due dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, che ci terranno compagnia anche durante il nostro viaggio di ritorno.
1: E noi come sempre ci risentiamo questa sera con Lily alle 22 per il Number One Classics. Non ve lo perdete. Noi ci sentiamo, torniamo domani.
0: Esatto, insieme torniamo domani alle 17.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto, state ascoltando Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar sentiamo da Nicola De Muro.
4: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt, ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Altani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
3: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
5: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
3: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri, al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio: nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One, Happy Hour.
0: Ma diciamo delle cose serie, no?
7: Donne!
0: No, no, donne non diciamo, donne non cominciamo perché se... Vabbè, buonasera signor Gabbro!
8: Buonasera a lei Luchino, buonasera a tutti, benvenuti nell'Happy Hour!
0: Ma pensi un po' lei che guardi, oggi...
9: oggi diamo subito la notizia che il gas oggi chiude in calo, quindi se avete avuto una giornata storta potete usare il gas. Come dice,
8: pensavo oggi diamo i numeri.
9: No.
10: Pago da bere a tutti.
9: Ma paga da bere a tutti per quale motivo? Va bene, cominciamo già bene. Va bene, buona serata. Voi sapete che ci abbiamo due ore, anzi ci avete due ore se volete poi consumare due ore con noi. Qui dove si alza il livello, qui non là su giù, qui alziamo il livello. E giusto per farvi capire che consumerete due ore, come dire, di alto livello, gente di un altro livello. Salutiamo le donne volanti.
8: Che volano a casa anche in questo primo giorno di luglio.
9: Ah, è vero, oggi è il primo di luglio, vedi che lei è attenta a queste cose. Mi era sfuggito.
8: Detto che diamo i numeri.
9: Io lo sapevo ieri, invece mi sono già dimenticato che era il primo oggi. Va bene. Attenzione, perché siccome questi qui si alza il livello, attenzione, prima cosa che facciamo lo diciamo.
8: È quella, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
9: Allora, metti il caso che voi ci avete un amico che si chiama Aronne o un'amica che si chiama Aronne.
8: Non è la fermata della metro di Milano.
9: No. Aronne. Che io dicevo Aronne, che cazzo. No, niente, Aronne, praticamente li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, perché è sempre bello ricevere gli auguri dell'onomastico.
10: Lei è un cretino.
9: Ma no, ma è così. Niente, cominciamo già con i complimenti, sir. Iniziamo già così. Ma attenzione, perché oggi è la giornata internazionale del reggae.
8: Il ton?
9: No. No, il reggaeton, lascia stare, lasciamo lì il reggaeton. Il reggae in onore di Bob Marley, che è, ovviamente tutti sappiamo chi è il Bob Marley. È lui, il Bob. Bene, che dire, che non è quello che è sulla neve, è un'altra cosa. Va bene,

0: la colonna sonora del film Diavolo Veste Prada,
1: Prada. The number two, two number two. One
0: che ladies and gentlemen. Vedi che un giorno Sienna era in ansia e ha detto: mi raccomando, fai un bel spiro che...
1: Ma lei il mese di luglio ha qualche...
0: Se fa caldo.
1: Ha la luna nel suo segno, forse.
0: Sì, sì, sì, anche le due. Va bene, allora, siccome qui voi avete capito come siamo messi, perché il locale, insomma, lascia un po' il tempo che trova.
2: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Appunto quello, dicevo.
1: Buonasera, sì, Berti, buonasera, buon luglio.
0: Buon luglio, Berti, dai che facciamo,
2: dai che beviamo qualcosa,
0: qualsiasi mese dell'anno sia, tanto
1: qualsiasi ora, qualsiasi
0: ora
1: giorno,
0: del giorno, va bene, va bene. Va bene, allora, attenzione che qui si alza il qui, ormai lo sapete tutti, una cosa che facciamo che assolutamente alza, lo alza, è il fatto che leggiamo l'oroscopo degli oroscopari, che noi abbiamo gli oroscopari in casa, giochiamo in casa praticamente.
1: Voi direte, ci date le previsioni per domani, no, per la prossima settimana,
0: banale,
1: per
0: banale,
1: tutto il mese di luglio,
0: banale,
1: ma no,
0: banale,
1: ma cosa banale, ci interessa?
0: Banale, noi facciamo solo una cosa, leggiamo l'oroscopo della giornata odierna. Sicché in caso voi ci abbiate avuto una giornata che non ci assomiglia neanche un po' alle previsioni, e voi dite: hai visto che tanto anche se le leggevo è andata come andata, come dice, beh. E allora attenzione, per non far torto a nessuno,
1: vero, noi abbiamo deciso di estrarre un solo segno dal cilindro,
0: uno solo,
1: adesso
0: uno
1: il mastro Luchino estrattore deciderà qual è chi ha vinto oggi, a chi tocca.
0: Attenzione, faccio un'estrauata dal cilindro. Oh, Vergine! Oh, ha visto?
1: Vada,
0: l'avresti
1: curioso.
0: Mai detto? No, fermiamoci qua. Okay, allora, sbocchi positivi, una buona opportunità per l'attività, per ampliare il campo delle tue conoscenze. Sei forte in amore. Ha capito?
1: Non ho capito nulla stasera.
0: Anche io, decisamente. Scrivo delle cose, degli sbocchi positivi, una buona opportunità, vabbè, dice, però va bene, niente. Se non avete capito, neanche noi, però va bene. Però noi l'abbiamo letto, poi non dite che...
3: Scusi, non ha capito. Non ho capito.
0: Neanche noi, ma qual è il problema? Ogni tanto scrivono delle cose, ma bevono la mattina.
1: Fateci sapere se ci hanno azzeccato, noi la risposta la sappiamo già, però c'è magari qualcuno che riesce ad interpretare queste parole.
0: Ma se hanno azzeccato cosa che non abbiamo capito un tubo?
1: The previsions.
0: The previsions of the temple. Lenny Kravitz.

0: The Chamber, questa è Radio Number One. Buona serata, cosa state combinando? Innanzitutto salutiamo gli amici della pizzeria
1: Gioia 53.
0: Mamma mia, sei international.
1: Yes.
0: The pizzeria, the restaurant. Salutiamo Mimmo.
1: Mimmo, Mario e tutta la banda gang.
0: E la gang all'interno operativa in queste serate, dove tutti bene o male sono accaldati, anche se oggi qualche temporalino l'ha fatto qui e là su e giù, però diciamolo.
1: Oggi si respira, 20 minuti di pioggia, l'ho presa tutta, le dico, signor Lucchino. Ho una puntualità.
0: Veramente. Lei è veramente preciso, quando deve arrivare preciso, lei arriva veramente preciso, mica.
2: Buonasera picciotte buona serata.
1: Buonasera a te.
0: Salutiamo anche Maria Grazia, salutiamo anche il signor Maurizio, buona serata anche agli amici che hanno finito la trasferta a Porlezza in provincia di Como. Hanno fatto una passeggiata sulla riva del lago.
1: Ah, pensavo una partita in trasferta.
0: Salutiamo Anna e le amiche e poi salutiamo anche il signor Mauro che dice buona sapersi che il gas è sceso, così utilizziamo in casi estremi visto l'andamento della situazione.
1: Stasera si può cucinare.
0: Assolutamente. Ciao Gigi, ciao Luigi e attenzione perché metti il caso che, visto che è estate, no?
1: Cioè, sì.
0: Ci sono queste cose, ci sono tante persone che purtroppo, ahimè, soprattutto le persone anziane, si ritrovano spesso sole a una certa età, perché comunque purtroppo la moglie, il marito, il convivente, il compagno, eccetera, eccetera, la compagna, insomma, vanno a mancare e quindi anche le amicizie scarseggiano perché uno dopo l'altro, ahimè, il tempo passa.
1: È sempre più difficile vedersi sempre, quando si cresce.
0: Assolutamente sì, però le consiglio un buon oculista. No, pensate un po' che c'è questa nuova iniziativa carinissima dal mio punto di vista. Voi sapete che solitamente le colonie, i campi estivi e tutte queste cose sono fatti e sono sempre stati fatti e creati per i bimbi, no? Che quando sono piccoli e finiscono le scuole ci si organizza magari una settimana, due, tre settimane, si mandano i bimbi in compagnia in questi campi.
1: I genitori stanno un po' più liberi, esatto, tranquilli, si rilassano.
0: Ecco, c'è questa nuova iniziativa che sta prendendo forma e sta anche funzionando. Diciamo che sono dei camp estivi dove comunque le persone anziane possono andare, si organizzano e praticamente con amicizie e non amicizie, situazioni organizzate anche in buon modo, tra le altre cose anche con costi decenti, oserei dire.
1: Ottimo, è una bella occasione per conoscere nuove persone, per fare nuove amicizie.
0: Decisamente è anche un modo per non restare soli, che restare soli diviene un po' di tristezza, soprattutto d'estate. Adesso arriva anche la canzone estiva, quella di Annalisa. Quando

0: Annalisa, così, così la canzone, cosa devo fare? Va bene, allora state lì perché tra un attimo arriva il primo spazio del dedicato di questa serata. Happy
1: Hour su Radio Number One, Happy Hour.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
5: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Come sempre puntuali a quest'ora all'interno dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani grazie agli amici di Trebimet. Allora, attenzione al nord, instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesci e temporali in estensione entro sera sulle pianure, al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione alle coste marchigiane, mentre al sud tempo soleggiato al mattino, mentre pomeriggio formazioni di temporali e di calore sui rilievi appenninici. Per restare informati e sempre sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebimeteo.
2: È appena iniziato il mese di luglio, Gabriel Lucchino sono ancora qui on air con l'Happy Hour fino alle ore 22, da lunedì a venerdì, tutte le settimane, tutti i giorni, con i nostri spazi del dedicato, quel momento dove potete regalare il vostro brano preferito a un amico, a un vostro parente, a chi più vi pare e piace. E se non volete perdervi proprio nulla, è attivo il canale WhatsApp di Radio Number One, dove potete trovare contenuti esclusivi, come ad esempio tutte le nostre iniziative in diretta, ma anche quelle che faremo in esterna durante l'estate. Iscrivetevi tramite il nostro sito web.

0: signor Gabbro, che cerco i foglietti che ho lasciato in giro, perché stanno arrivando un sacco di richieste.
1: Lei scrive e poi perde tutto.
0: Io perdo anche dei foglietti.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, sto cercando i foglietti, Berti, per favore non cominciamo a far confusione, che già ne abbiamo abbastanza nel locale. Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, che dire?
3: Donne.
0: Ma non diciamo stasera. No, volevo sapere più che altro se mangiavamo, secondo lei, no? Galla, mangiamo?
3: È impossibile, mio figlio.
0: È impossibile, niente, come
1: al solito. Stasera ci siamo già organizzati, però purtroppo qui nel locale la risposta è sempre la solita.
0: Esatto, facciamo finta di niente. Allora, salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando, ci stanno informando sulla situazione meteorologica. Salutiamo Lori di Barzizza, dove in questo momento ci sono 17 gradi perché è arrivato il temporale.
1: Che lusso!
0: Che lusso! Poi salutiamo anche Mari dalla Viadana, da Viadana, e poi salutiamo anche, aspetta un attimo, Pierluigi, che dice che da quando ha perso gli amici sta meglio, diciamo. Ognuno al suo punto di vista. Salutiamo gli amici da Valintelvi. Buona serata anche al signor Maurizio, e basta, a questo punto mandiamo la canzone che invece ha richiesto Sergio.

0: Che dire, no, abbiamo scoperto questa sua vena, questa sua
1: tra le tante,
0: tra
1: direi.
0: Le tante, lei ha proprio questa, abbiamo scoperto, abbiamo questa vena scoperta. Perché non fa un programma, non so, tipo la natura minuto per minuto?
1: Allora, io per lei farei qualsiasi cosa, però mi basta e avanza l'happy hour.
0: Ci parla dell'ornitorinco nano, quelle robe lì, no?

0: piace Alfa e Manu Ciao, Radio Number One. Tra un attimo, ultimo spazio del dedicato.
1: Non ci abbiamo più spazi, okay.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Riccardo.
1: Beh, lui è arrivato.
0: Niente, non ce la faremo mai. Buona serata.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Niente, vabbè. Lo dica lei, per favore, che adesso.
1: Carta o contanti, Berti?
0: Carta o contanti, Berti? Berti, Berti!
2: Ciao, ragazzi, ci beviamo domani.
0: Niente, ma niente, è così, se funziona così. Va bene, allora, tantissimi, salutiamo un po' di amici che stanno messaggiando. Ciao Alessia, buona serata. Salutiamo anche Ricky, buona serata anche a Simone. E a tutti gli amici che, ahimè, questa serata non ce l'hanno fatta ad ascoltare la propria canzone.
1: Riprovateci domani.
3: Ciao Gabro,
0: ciao.
3: C'è ancora un posticino?
0: Sì.
3: Prima delle 10, 9 e un quarto, sì, 10, meglio, 9 e un quarto.
0: 10 e 9 e un quarto adesso.
3: Mi piacerebbe ascoltare Life degli Opus.
0: Ah,
3: ciao, va Lori, dal borgo medievale di Varzilla.
0: Va bene, ciao Lori, ma 10 meno un quarto, 9 e un quarto, 10.
1: Va bene adesso.
0: Perché non facciamo un documentario sugli animali?

0: Love is Life Opus, era il 1984, grazie Lori.
1: Oh, ma senti che musica.
0: No,
1: bellissimo. Beh, Love is Life.
0: Hai visto, cioè, vedi, certe volte. Nel frattempo volevo dirle, signor Gabbro,
2: dica.
0: Le dico una cosa, guardi, senta.
3: Fare il documentario sugli animali di Varghetta, sì. Ma a due o a quattro zampe? Perché ce ne sono di più a due che a quattro. Vedete voi cosa volete scegliere.
0: Vabbè.
3: Buona serata a tutti.
0: Sì, ma non solo a Barzizza, secondo me, però va bene.
2: Un po' ovunque, certo.
0: Un po' ovunque, diciamo, come i maglioni che guidano, sai, quando fa caldo.
2: Quelli di ieri, i suoi.
0: Maglioni ovunque. Quando fa caldo, toglietevi i maglioni di torno, perché dopo è un casino. Vabbè, siamo quasi addirittura d'arrivo anche stasera.
2: Ci
0: Gabbro,
2: siamo quasi, sì. Primo di luglio, anche finito questa giornata.
0: Mamma mia, col penno che ti voglio, quella roba lì, vabbè.
3: Non lo voglio sapere.
0: Neanch'io,

0: James Morrison, Wonderful World, Radio Number One, Wonderful Bar, il nostro, quello dell'Happy Hour ogni sera. E poi attenzione, perché più tardi arriva anche la nostra Lilli.
1: Tra qualche minuto con il Number One Classics, un grande viaggio all'interno della musica anni 70, 80 e 90.
0: Con i vinili originali spolverati dal signor Gabbro, vede che bravo che è. Che spolvera tutto.

0: Alex Warren e il suo Passenger, chiudiamo l'appuntamento.
1: Donne.
0: Madonne, stiamo chiudendo l'appuntamento di questa serata, vero?
2: Che... ci risentiamo domani, signor Lucchino. Buona serata a tutti.
0: Buona serata a lei, signor Gabbro. E ovviamente domani puntualissimi dalle 20, lo spazio delle Happy Hours, il vostro open bar preferito. Che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Musica che cerchi, è qui!

0: ascoltando Radio Number One. Sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Inizia un nuovo mese anche per Number One Classics. Benvenuti nel jukebox che ogni sera dalle 22 vi porta, senza mettere monetine, nei meravigliosi anni 70, 80, 90, con la musica che ha fatto la storia. Io sono Liliana Russo, per tutti Lilli, una donna al volante, e il viaggio inizia con il professor Sting.

Se avete acceso la radio soltanto adesso e magari Sting è uno dei vostri artisti preferiti, restate qui perché abbiamo un'ora per regalarci la più bella musica nell'arco di 30 anni, dall'inizio degli anni 70 alla fine degli anni 90. We'll Be Together uscì nel 1987 e Number One Classics ci porta a 10 anni prima con gli Earth, Wind & Fire e la splendida ballad That's the Way the World.

Il viaggio nella musica di Number One Classics. Questa sera ha scelto anche Michael Jackson con Black or White dall'album Dangerous del 91. Tra le novità dell'ultima ora che lo riguardano, Michael Jackson ha superato anche il film Oppenheimer e diventa il biopic di maggior successo di sempre. Un altro record per i film su Michael Jackson, che avendo battuto anche Bohemian Rhapsody, deteneva già il primato nel campo dei film musicali. Anche il catalogo va benissimo. In Italia 5 suoi album sono rientrati in classifica, dal numero uno del pop mondiale ad un gruppo di ragazzi trascinati da Patsy Kensit, una biondina niente male, gli Eight Wonder, quelli di I'm Not Scared. Era il 1988.

0: Barbara Streisand con Donna Summer hanno cantato insieme No More Tears, Enough is Enough, era il 1979. Parla di due donne che affrontano relazioni finite e trovano la forza di dire basta. Tema sempre attuale. Io sono Lily e Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1995.

Anche questa sera Number One Classics ci porta nel cuore delle canzoni che hanno fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e U2 sono tra i nostri gruppi preferiti. Where the Streets Have No Name è tratto da The Joshua Tree, considerato a ragione uno dei loro album migliori, tanto che nel 2020 la BBC Radio l'ha eletto miglior album degli anni 80. Ci sono anche news sul nuovo disco della band irlandese. Le sessioni di registrazione sono quasi terminate e la pubblicazione del disco, tra l'altro il primo di inediti dal 2017, sembra sia per la fine di quest'anno o al massimo per i primi mesi dell'anno prossimo. Restiamo in attesa e dal 79 la nostra voglia di ballare è soddisfatta dagli Iron Horse con Sweet Louie Louise.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, l'una e due minuti.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.